0: Sowohl im Marco.
1: In 3, 2, 1, go!
0: Le ruote vanno in wheeling per lo sforzo di Volkan. Ma lui non si muove, lui non si muove. Speriamo che i dinamometri superino in ogni istante il peso dei 50 kg. Ecco. Oh, consegniamolo. Grande Franz, questa volta ci è riuscito.